bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista è affollata, lì per lì l'ho strapacciata, l'ho lasciata riferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata e la coda innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e non ho fatto male.

sembrava bella andata. M'ha baciato, l'ho baciata, ad un tratto l'ha agganciata, dalle braccia mi ha scusciata. M'ha guardata, l'ho guardata, l'ho bloccata, accarezzata, sorrisino, sopiffata, ma sembrava una patata. L'ho cappata, l'ho frullata e l'ho fatto